Radio Torinost, in nomine Domini, Dominic is audio astone meglio, Dominus vobisco, oremus destra versam transcretur esista, presum legem, et unam tantium tuam, et sapiscipiat per Christus Domino nostro, amen. Benedicto plenipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet sempre,